0: Tecnologia!
1: Tecnologia!
2: Tecnologia!
3: Sabina mina eh eh waka waka eh eh Sabina mina mina eh eh Changle wa ana